0: pam pam pam. Giulio, Debe, e io Fines.
1: Che ci mai dire? Era il Gold Rush con Giuseppe.
2: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's